0: Crazy, questa è la canzone di Seal su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, il vostro film del cuore, quello che rivedreste mille e mille volte perché vi ha emozionato in un modo incredibile. Kate dalla provincia di Ancona dice: il mio film del cuore è Mine Vaganti, la mitica nonna saggia e pungente, indimenticabile. Beh sì, nel film di Fezzan Opsetek la nonna, perlomeno da anziana, perché poi c'è anche la nonna giovane, insomma, è interpretata da Ilaria Occhini, grandissima. E poi Katia da Roma dice: oltre al postino naturalmente mi emozionai tantissimo con L'attimo fuggente e I ponti di Madison County, attori straordinari, inimitabili, che danno già da soli emozioni. È vero, perché a volte il film lo fa anche l'attore, magari è un film così così, ma quell'interpretazione lo rende veramente speciale.
1: Premesso che la citazione, il ricordo di quanto mi fece piangere in sala,
0: sì,
1: questo film che hai citato, che è Il postino, un film che negli ultimi anni, non proprio recentissimo, ma che io trovo fantastico.
0: Qual è?
1: È sicuramente La ricerca della felicità di Muccino con il mitico Willy Smith.
0: Sì.
1: Un abbraccio, Luca da Napoli.
0: Grazie Luca. Beh, anche questo è un film che sicuramente va citato. Ce ne sono altri che ci avete raccontato, ci avete appunto citato nei vostri messaggi. Continuate a farlo, 348 075 8060.

0: Ferragosto, il bagno a mezzanotte e adesso Breaking News e TG Com 24, 2 alle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i...